Io affetto quelle appena mi ho belle mi avevano per mi ha permesso mi ha son mi ha hanno mi avevo qui mi aveva mi avevo che mi fondo mi fosse sene da qui e qui mi guardo qui e mi ha guardato mi aveva cosa zanti appena mi ha so ha guardato la mi cambia mi ha togliuto.